0: Joyful Talk, Nuage Fou, Radio Dio.
1: Una mano che scende sotto i miei occhi. Dentro una macchina rubata, lanciata. Sei tu con la febbre sul letto, un lago. Nessun ricordo chiaro e buio, troppo presto. Tornare mai la chiarezza, quella di prima, di te. Tornare mai la notte, lenta, continua. Si basa la lingua sulle labbra, so di ferro, di sangue,